ikizde gano sunilong reli chakmagan tui zuno for odet zudi tui zuno for teke sunilong arike sunimatte zebong sobita chakmagan firie dak sei dol dinun e gano yo bekkono tun gom lagibo bile mo azara gelong jigun jigun so tumi sunise firie dak sei dol dinun.